Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
1: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
2: il cosiddetto Sunday Blues,
1: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
2: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
3: Jazz.
4: Il jazzofono, la voce del jazz.
2: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
4: Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo viaggio, anche una nuova settimana con ovviamente tante notizie, con tanta musica al nostro fianco ad accompagnarci all'interno del magazine. Vi faccio subito una domanda: per quale motivo secondo voi in questo 2026 mezzo internet sta ripostando delle foto del 2016? Perché c'è questo ritorno al 2016, appunto 10 anni fa, questo bisogno di rivivere il passato di 10 anni fa con foto di quel tempo lì e foto e canzoni anche di quel periodo lì? Lo scopriamo tra poco.
1: I've heard people say that too much of anything

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Allora, ci sono diverse generazioni, no, che considerano un determinato periodo della propria vita magico, quasi irraggiungibile. La cosiddetta frase è: ai miei tempi era tutto migliore, ai miei tempi funzionava tutto meglio, ai miei tempi la musica era più bella, ai miei tempi, ai miei tempi, ai miei tempi. E infatti c'è sempre stato questo ritorno un po' indietro nel passato, e nel 2026 è diventata virale una frase molto particolare: 2026 is the new 2016. Infatti sui social milioni di persone stanno pubblicando delle foto datate del 2016 e hanno recuperato le canzoni anche di quell'epoca, con filtri fotografici, vestiti e perfino modi di parlare tipici di 10 anni fa. Per alcuni è un trend che va ad abbracciare semplicemente la nostalgia, per altri invece sono ricordi di un periodo percepito come quasi più leggero. La cosa divertente è che, secondo me, probabilmente nel 2036 ricorderemo il 2026 con tanta nostalgia, come per dire: nel 2026 si stava meglio, anche se oggi ci lamentiamo di tante cose, no? Perché il passato ha proprio un talento incredibile, riesce quasi sempre a sembrare migliore di quanto lo è

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Nel nostro appuntamento parliamo un po' di tutto, tocchiamo tutti i generi possibili e immaginabili di notizie. Tra poco parleremo anche di moda. Quest'estate uno dei trend più forti non riguarda i vestiti, le borse o le scarpe.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

all'interno di The Mag non può mancare anche un argomento che interessa a tanti, come appunto la moda, no? Cos'è che andrà in tendenza per quest'estate 2026 che è partita da poco? Quale sarà la mania estetica, no? Quest'anno stanno tornando protagonisti gli accessori per i capelli, soprattutto per le donne, e sono bandane, fermagli colorati, dettagli ispirati al mare, quindi magari delle conchiglie, delle perle, degli accessori che sembravano spariti dagli anni 90 ma torneranno prepotentemente. Forse sicuramente li avrete già visti su qualche spiaggia italiana e non solo, vuol dire che si è alla moda. Se si hanno questi accessori ai capelli vuol dire che si è alla moda. La cosa interessante è che non servono grandi cambiamenti, no, di look. Quest'anno basterà solo un dettaglio, un accessorio, un qualcosa di particolare, e forse proprio per questo che sta piacendo così tanto alla gente, perché permette di cambiare stile ma senza rivoluzionare tutto il guardaroba, anche senza dover spendere delle cifre folli, no? Un po' come succede nella vita, a volte non serve cambiare tutto ma basta cambiare anche un piccolo dettaglio, in questo caso qualcosa da mettere sui capelli.

Voglio farvi una domanda, cari amici di The Mag, una domanda semplice. Secondo voi oggi fa più paura dimenticare il portafoglio a casa oppure uscire con il telefono che sta per spegnersi, tipo il 5% o ancora peggio il 2%?

Come ben sappiamo, amici, ci sono cose che fino a qualche anno fa non esistevano nemmeno nei nostri pensieri. Nessuno nel 1996, ecco, anno della mia nascita, si sarebbe svegliato la mattina dicendo: oddio, ho il telefono al 4% di batteria. Eppure oggi è diventata quasi un'emergenza. Negli ultimi mesi, infatti, ci sono stati diversi sondaggi, ma anche diversi studi sulle abitudini digitali, e hanno evidenziato una cosa curiosa: moltissime persone provano una vera sensazione di disagio quando vedono la batteria scendere sotto una certa soglia. Sapete che ci sono dei colori, no? Nella batteria verde vuol dire che la batteria è abbastanza alta, poi c'è il giallo e poi c'è il rosso, sta per spegnersi da un momento all'altro, e in quel caso lì c'è chi inizia a comportarsi in determinati modi, chi inizia a risparmiare energia, quindi chiude tutte le applicazioni, chi entra nel panico se non trova una presa di corrente. La cosa divertente è che spesso non ci serve davvero il telefono, no? Ma in quel momento è proprio una sensazione psicologica, come se il telefono non fosse più soltanto un oggetto. Dentro bisogna dire la verità, c'è veramente di tutto, quindi troviamo il navigatore per spostarci, il conto in banca per pagare, i messaggi, gli appuntamenti, le chiamate, il lavoro, le email, c'è tutto in questa scatola magica. Una parte della nostra vita è lì dentro, quindi la batteria scarica non rappresenta soltanto un telefono che si sta per spegnere, ma rappresenta una piccola perdita di controllo. E io faccio parte di tutti questi, non sono un amante così sfegatato del telefonino, posso non usarlo tranquillamente, però oggi col telefono facciamo di tutto e di più, quindi se si spegne è veramente un problema.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

5.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h03.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno dalla nostra redazione, segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia, rallentamenti per traffico tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano, rallentamenti per incidente anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Infine sulla tangenziale di Mestre code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: pronta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Scendi letto e caffè con Radio Caffè.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h04. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
7: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona mattinata, segnalo incidente risolto e code per traffico sulla A4 Brescia-Padova tra l'auto Brennero e Verona Est in direzione Venezia, e ancora in direzione Venezia code tra Padova Ovest e il cambio di competenza CAV. Proseguendo sulla A4 si verificano code tra Spinea e il bivio per la A13. Sempre sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sulla tangenziale di Mestre code in direzione Trieste tra Terraglio e la A27 per traffico intenso. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
10: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
11: Resta con noi.
7: Radio Caffè, si sente la differenza.
12: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio
1: Caffè. Stai ascoltando Radio Caffè.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h03.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
6: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona mattinata, ben ritrovati in questo lunedì. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio in direzione Venezia, ancora in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est. Code in uscita al casello di Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti per traffico tra Verona Est e il bivio per la A22 in direzione Milano, rallentamenti con code sempre per traffico tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, ancora in direzione Milano. A4 Venezia-Padova, code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13, in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A22, di competenza di Autostrade del Brennero, code per incidente tra Affi e l'allacciamento con la A4 in direzione Modena. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Radio
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati in questo lunedì mattina. Ancora rallentamenti per traffico sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia, in direzione Milano, code in uscita a Verona Sud. Rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brenner in direzione Milano per traffico intenso. Sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione a un incidente invece accaduto in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio per la A4. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Radio Caffè Love Motion.
11: Buongiorno.
12: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
13: Dovreste chiederglielo.
12: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri.
13: Peputto, Pespino, Peppino.
14: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
15: Vattene da questo studio.
8: Signori, è il 29 giugno. Ah, l'estate, che bella. Ma noi siamo sempre qua. Il macchiatone c'è anche oggi. Una nuova puntata. Rimanete con noi. Wow!
16: Il macchiatone.
8: Eccolo.

dobbiamo muovere un tema molto importante e molto interessante. Discussioni in ufficio tra colleghi hanno generato la domanda: ma noi quando guardiamo il monitor, spesso quando il monitor diventa bianco cominciamo a vedere puntini neri che girano per il monitor. Non è il monitor, ma siamo noi. Aiuto! Che succede? Non lo so se dopo una certa età è così. Fatto sta che noi dobbiamo chiederlo a un esperto. Chiameremo tra poco il professor Alessandro Galan, direttore di oculistica all'ospedale Sant'Antonio di Padova, che è sempre stato una nostra grandissima fonte proprio su questi temi. Rimanete con noi, a tra poco.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Buongiorno al professor Alessandro Galan, direttore di oculistica all'ospedale Sant'Antonio di Padova, che è sempre stato la nostra fonte quando si parla di problemi dell'occhio. Bentornato, professor Galan.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, l'argomento che volevamo sottoporle è una cosa che è partita dai nostri ascoltatori. Persone che lavorano in un ufficio ogni tanto si trovano il monitor del computer tutto bianco e notano dei puntini neri che vagano così in giro per lo schermo, ma si rendono conto che non è lo schermo che funziona male, ma è proprio il loro occhio che vede queste cose. Sai, anche tu, tutte persone che hanno circa 50 anni. Il problema, adesso passa la palla a lei, perché che ci spieghi che succede?
1: Succede che tutte invecchiano e dentro l'occhio noi abbiamo una sostanza gelatinosa trasparente che però purtroppo con l'età e con mille altre cose in alcuni punti diventa opaca, e quindi quando passa davanti all'asse ottico, un po' come quelle palline souvenir che vendono con la neve che si muove, noi le vediamo, e più contrasto c'è più le vediamo, e quindi ecco il computer che ce le fa notare più che in un ambiente normale o normalmente illuminato.
0: Sì, però sbattendo gli occhi cambia la situazione, alcune se ne vanno, spariscono, oppure è solo una sensazione che abbiamo noi?
1: Certo, perché si muovono, sono all'interno dell'occhio, di questo gel fluido, e quindi si muovono, e sbattendo gli occhi possono arrivare o possono andarsene. Non sono mai pericolose, però è rarissimo che sia soltanto un fenomeno pericoloso.
0: Ah, ok, quindi è una cosa che capita con l'età. Ma se uno volesse liberarsene, esiste qualcosa per poter alleviare oppure liberarsi di questo problema?
1: Purtroppo non abbiamo delle certezze. Sappiamo che un corpo ben idratato può averne meno. Sappiamo che i miopi ne soffrono di più, ma una vera cura non esiste, se non nei casi fortemente patologici dove addirittura bisogna operare l'occhio.
0: Bene, grazie davvero al professor Alessandro Galan, direttore di oculistica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Buon lavoro, a presto.
1: Buongiorno a tutti.
2: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

Buongiorno amici miei, amici nostri. Oggi con Serenella Salomoni parleremo del primo amore che non si scorda mai, ma non sono le solite cose che diciamo da anni. È tutto cambiato adesso, in questi parametri entrano i social, in questi parametri sempre riguardanti i giovani naturalmente entra l'intelligenza artificiale. Sentiremo cosa ci dirà Serenella Salomoni. Rimanete con noi al macchiettone di oggi.

0: di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Bentornata Serenella Salomoni, buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: La nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia, che con noi oggi parla del primo amore. Ma il primo amore non si scorda mai, ma ai nostri tempi era così, adesso invece sembra che si possa scordare un po' più velocemente.
1: No, il fatto è che il primo amore, sai, è valido anche ora, cioè sono le emozioni che provavamo noi in passato, sai, il cuore si batte forte, ne fa fare lo stomaco.
0: Sì,
1: quello
0: sì.
1: Che cambia oggi è in modo irrimediabile, sono i procedimenti, cioè se una volta noi che facciamo ci scambiavamo il numero di telefono e quindi c'era la paura che il coraggio di fare questo gesto, di vedere come ti rispondeva. Adesso il messaggio è: devo chiedere a Instagram. Quindi si inizia a seguire le persone perché ci interessano i like, fino ad arrivare magari a WhatsApp. Quindi è una dimensione, WhatsApp già diventa una dimensione più intima, però tutto molto velocemente. È un linguaggio che può crearsi anche dei rischi, perché le dinamiche affettive di base, come il desiderio, la gelosia, la paura dell'abbandono o la ricerca di conferma, beh, sono sempre le stesse del passato, ma oggi diventa fondamentale il tempo. Tutto arriva in pochi minuti, mentre nel passato c'era la possibilità quindi di pensare anche un attimino più a fondo la relazione attraverso lettere, telefonate che obbligavano. Al giorno oggi no, oggi c'è anche il fatto di lasciarsi, no? Il famoso ghosting, dove sparisci, non ti fai più vedere, è tutto molto cambiato. Addirittura io ormai con l'intelligenza artificiale gli adolescenti non discutono con l'amica del cuore, con la mamma, se succede qualcosa, ma lo incollano su ChatGPT, chiedono all'intelligenza artificiale di interpretarlo. Quindi questo ci fa capire come genitori che dobbiamo darci da fare anche per capire e per educarli a questi nuovi linguaggi e a fargli capire qual è la cosa più importante di cui hanno bisogno. Imparare che le relazioni autentiche, come il primo amore, se vogliamo che lasci una traccia, vuol dire che qualcuno ci ha insegnato a viverne e a ricordarlo bene.
0: Bene, mi sembra chiaro. Grazie Serenella, buona giornata. A
1: voi, buona giornata.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Ascolta Radio Café. Ogni momento è quello buono.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14:30. Il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero 1 al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati dalla nostra redazione a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale di Mestre un incidente avvenuto tra Mirano Dolo e il bivio per la A4 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio per la A4. A28 Portogruaro Conegliano in direzione Conegliano, rallentamenti per lavori tra Fontana Fredda e Sacile Est. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, code in direzione Venezia alla barriera di Trieste Lisert e tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza. In direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia Padova, per traffico intenso, rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano e code in uscita al casello di Verona Sud, sempre in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno, saluto il dottor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa complessa oculistica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a tutti, sì. Buongiorno a tutti.
0: Io ho dato prima così un input, le lenti progressive, non molte persone le usano, ma probabilmente perché costano moltissimo. Costano moltissimo e poi bisogna vedere. Sono sempre consigliabili questi occhiali con queste lenti?
1: Allora, secondo me sì. Parliamo però di una popolazione al di sopra dei 45-50 anni.
0: Sì.
1: Quindi bisogna fare questo distinguo. Quando comincia ad arrivare quell'incapacità di mettere a fuoco per vicino, ecco che le lenti progressive ci aiutano, non ci ridanno la gioventù, però quasi, se sono fatte bene, ci ridanno la capacità di vedere con la stessa lente, con lo stesso occhiale, a tutte le distanze.
0: Sì, però la differenza del tipo di patologia c'è, non è che è una cosa che uno le ha tutte e due, in poche parole, cioè sia miope che presbite, da quello che ricordo.
1: No, allora i difetti sono diversi. Cioè, i difetti, quelli della refrazione, sono la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo.
0: Sì.
1: E vanno corretti con un occhiale. Dopo i 45 anni insorge la presbiopia, cioè l'incapacità di accomodare, cioè di quella elasticità dell'occhio che ci permette di focalizzare l'immagine a tutte le distanze.
0: Cioè,
1: la perdiamo perché il cristallino si sclerotizza e quindi e non siamo più capaci di mettere a fuoco.
0: Lei lo sta dicendo in modo molto tecnico, in poche parole io non ci vedo più da vicino e non riesco a leggere, e questo è il punto.
1: Sì,
0: no?
1: Perché dopo i 45 abbiamo bisogno di una lente con un potere per vedere lontano e una lente diversa per vedere da vicino. Ecco che l'occhiale progressivo le assembla tutte e due e ci permette una visione a tutte le distanze.
0: Ma lei ha parlato di età, nel senso, io per esempio, io me medesimo, io ho bisogno degli occhiali per la lettura, cioè devo mettere un occhiale per leggere, ma ci vedo benissimo da lontano, quindi non nessun problema a vedere da lontano. Questo significa...
1: Chi non ha nessun problema per lontano può fare a meno delle progressive e usare solo un occhialino per vicino. Ma ti dirò che è rarissimo che uno non abbia nessun difetto per lontano. Magari ha dei difetti non così accentuati da richiedere l'uso dell'occhiale. Però insomma nessuno di noi è proprio perfetto.
0: Non sono tanto contento di questa risposta, comunque va bene.
1: immaginavo.
0: Comunque grazie dottor Galan, come sempre simpatico e grandissimo. A presto e buon lavoro, buona giornata.
1: Saluti a tutti.

0: Natale, sempre.
1: Come vi avevo già annunciato questa mattina, importante appuntamento con il dottor Fernando Bozza, responsabile della chirurgia senologica Villa Salus. Bentornato, benvenuto, buongiorno. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Io la chiamo ancora
2: mille.
1: Professore, la chiamo ancora professore.
2: No, io sempre dottore sono,
1: sì,
2: anche te.
1: Vabbè, però all'epoca, insomma, quando, quelle prime volte, insomma, era così.
2: Bene, vabbè.
1: Però, insomma, rimane sempre uno dei nostri preferiti. La comunicazione.
2: Vi ringrazio molto, sì, troppo buoni.
1: Si parla molto di cancro al seno, le cose sono migliorate negli anni, però è sempre bene saperle le cose. Come si deve svolgere la comunicazione in queste cose?
2: No, certo, in effetti più si conosce una cosa, più si sa come trattarla, dice il vecchio motto, no? Questo vale per i tumori della mammella, di cui mi occupo, ma comunque visto che è la giornata mondiale del tumore, diciamo che i tumori in senso lato. E non si parla solo di diagnosi e cure naturalmente, ma anche di come comunicare tutto questo al paziente, è una cosa fondamentale, perché ricevere una diagnosi di tumore cambia la vita in un istante, in una parola.
1: Infatti, sì.
2: e per contro ogni parola conta. Uh-huh. Per questo noi ci dobbiamo spiegare con chiarezza, senza allarmismi, per carità. È un equilibrio molto delicato, da un lato la realtà della malattia, dall'altro la speranza legata alle tante cure disponibili oggi, per carità.
1: E infatti qui volevo proprio portarla io, infatti lei tra l'altro si occupa di un settore, di un segmento molto importante che ha avuto delle grandissime evoluzioni, quindi è anche più facile, no, adesso curare i tumori al seno.
2: Assolutamente.
1: Per quanto riguarda invece tutti gli altri, sappiamo ce ne sono di più facili e di più difficili, però siamo a buon punto comunque, dai, il lavoro lo stiamo
2: sicuramente
1: facendo.
2: Sicuramente sì. Comunque ritornando all'argomento, la comunicazione vale per tutti naturalmente, vale per qualsiasi malattia, ma vale gran parte in particolar modo per i tumori, e mi preme dire che la comunicazione non si esaurisce nell'illustrare la diagnosi, ma è un percorso che va avanti nel tempo, che coinvolge medico, certo, paziente, parenti. E la cosa fondamentale è ascoltare i dubbi dei pazienti, che devono sentirsi ascoltati, è una cosa fondamentale,
1: certo,
2: devono capire ogni passo della terapia che aspetta loro.
1: Mi permetto di metterci una parola così per concludere, e credo che sia, certo, anche importante la speranza, perché quella è quella che ti tiene sempre, in vita,
2: certamente. Tant'è vero che uno dei nostri grandi personaggi degli ultimi tempi, che è Papa Wojtyła, diceva: non lasciamoci rubare la speranza. Mm-hmm. È una cosa fondamentale. E posso dire alla fine una cosa: nell'ambito della comunicazione, nell'ambito del percorso, nell'ambito della cura della persona e non della malattia, ricordiamoci che c'è un farmaco che non è prescrivibile, non occorre ricetta, non è a pagamento, non ha effetti collaterali, che è l'empatia.
1: Importante. Io chiuderei qui. Oggi questa è questa per oggi, che è la giornata mondiale contro il cancro. Chi ci ascolterà il sabato invece sentirà una replica, però lo diciamo che è comunque l'argomento è importante. Grazie dottor Bozza e buona.
2: Grazie a voi, un piacere.
1: E a presto e buona giornata.
3: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

quest'oggi con il nostro nutrizionista di fiducia Gabriel Petre andremo a colpire un argomento che è un argomento di tutti, perché se ne parla continuamente. Dite se non avete mai sentito questa cosa, cioè, ma le proteine non fanno ingrassare, mentre i carboidrati sì. Non mangiare troppi carboidrati altrimenti ingrassi, mangia le proteine. Ecco, questa cosa va spiegata e lo faremo quest'oggi. Rimanete con noi al macchiatone di Radio Caffè. Tra poco il dottor Gabriel Petre.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, nostro ospite settimanale, possiamo dire ormai. Buongiorno Gabriel.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'ho sentito anch'io dire tante volte, no, mangiare i carboidrati che quelli ti fanno ingrassare, mangia le proteine che quelle non fanno ingrassare. Allora, quanto c'è di vero e poi insomma spieghiamo questa cosa anche una volta per tutte, parliamone.
1: Ma io ti direi che magari fosse vero, nel senso che magari fosse vero, sarebbe tutto molto più facile, sarebbe veramente tutto molto più facile. Invece purtroppo non è

0: così, perché partendo molto semplicemente, in modo molto empirico, quante diete ci sono e sembrano praticamente una al contrario dell'altra e funzionano, per così dire, tutte, cioè fanno dimagrire tutte, no?
1: Sì.
0: Quindi partendo molto molto semplice, ecco, quindi partendo dalla paleo dieta, cioè praticamente fondamentalmente basata sulle proteine, poi dall'altra c'è chi dice mangia pasta ma mangia la sola la mattina, eppure c'è chi dice poi dall'altra parte la dieta dei gruppi sanguigni, eccetera, quindi evita quello, evita quest'altro, sì, introduci quello, introduci l'altro, però alla fine tutte quante, se vogliamo vedere la nostra del dimagrimento, funzionano tutte, no?
1: Sì.
0: Ma questo perché purtroppo il fatto di ingrassare o dimagrire, cioè aumentare o diminuire di peso, si basa principalmente sulla fisica, cioè meramente su scambio di energia, primo principio della termodinamica. Quindi scambio di energia dagli alimenti al mio organismo, indipendentemente da dove questa energia arriva, quindi indipendentemente dall'alimento, che sia proteine, che sia carboidrati, che sia grassi. Quindi non è vero che un alimento faccia ingrassare, un altro fa dimagrire. Esiste la densità energetica per 100 grammi di alimento, quindi un piatto di pasta o della pasta è più energetica per 100 grammi piuttosto che 100 grammi di verdure, piuttosto che magari 100 grammi di carne. Uh-huh. Quindi dipende dall'energia contenuta all'interno dell'alimento, ma non dipende se mi fornisce carboidrati, proteine o grassi. Sembra una cosa fuori da ogni logica e grazie di Dio detta così, ma purtroppo non è vero che le proteine facciano ingrassare a parità di quantità consumata piuttosto che carboidrati. Ho sono capito. Diceri ormai così, cioè, ancestrali.
1: Quindi, io, cioè, quando ho fatto la premessa che ho detto le proteine non fanno ingrassare, cioè, ho detto una cosa corretta, ma poi
0: ma in realtà bisogna contestualizzare il tutto, perché io per esempio mi faccio partendo dalla mattina mezzo chilo di carne, poi a pranzo faccio una costata che non è capo né coda, e a sera mi faccio una fiorentina, ingrasso anche se non voglio, con le
1: sì,
0: proteine, okay.
1: Anche con quello, sì. Che stiamo
0: purtroppo sì.
1: Cioè, va sempre tutto molto distribuito. Però è vera quella cosa che, cioè, le proteine una volta, poi si dà lo spazio ai carboidrati, oppure, cioè, se uno mangia la pizza la sera, più che altro, è più che sufficiente, perché dentro probabilmente in una pizza c'è un po' di tutto.
0: E anche nel pane abbiamo proteine e carboidrati anche nel pane, attenzione.
1: Ah, ecco, vedi, insomma, invece ho sempre sentito il pane, carboidrati e basta, invece c'è di tutto anche nel pane. Bene, quindi delle cose. Insomma, tutto con moderazione, come si suol dire. Insomma.
0: Purtroppo okay. Fosse più semplice, sarebbe più facile per
1: certo. Grazie Gabriele Petre, buona giornata, a presto.
0: Ciao Barry, buongiorno a tutti.

puntata del 29 giugno termina qui. Ricordatevi che siamo insieme tutta l'estate. Che dirvi, che sia per voi una bellissima giornata di felicità. Tutto quello che farete sono affari vostri. L'importante è che continuiate ad ascoltare Radio Caffè, la radio più bella che c'è. Ciao ragazze, ciao ragazzi.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero. Rallentamenti con code in direzione Milano per traffico intenso anche tra Somma Campagna e Sirmione. Ancora da segnalare in direzione Venezia sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Est ed Desenzano. Sulla A4 in direzione Milano, rallentamenti per traffico tra la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13, A4 Venezia Trieste, in direzione Venezia, code per traffico tra la A28 e San Donà di Piave, in direzione Trieste, code per traffico tra San Stiro di Livenza e il bivio per la A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Local News.
3: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La Polizia di Stato di Padova intensifica l'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel fine settimana, arrestando un 30enne nigeriano nel comune di Vigonza, il quale occultava 15 dosi di eroina e 900 euro in contanti. Ieri la centrale di Vicenza ha allertato il soccorso alpino di 7 comuni per un incidente nella zona di Malga Mandrielle, andando in cerca di funghi col marito e degli amici. Non distante dalla strada che sale verso l'Ortigara, nel comune di Roana, una 67enne di Padova aveva sbattuto la schiena e parte del busto sui sassi cercando di oltrepassare un albero a terra in un punto scosceso nel bosco. Individuato il luogo in cui si trovava, una squadra ha raggiunto l'infortunata insieme al personale dell'ambulanza di Asiago. Prestate le prime cure, la donna è stata quindi trasportata in barella all'ospedale. Verso le 12.30 di ieri è scattato l'allarme per un escursionista scivolato su una strada bianca del Monte Fontana Secca di Quero, sul massiccio del Grappa, poiché la 49enne di Cairano San Marco, in provincia di Treviso, si trovava in una zona boscata. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha calato con il verricello l'equipe medica e tecnico di elisoccorso. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna e poi l'hanno trasportata all'ospedale di Feltre. Attorno a mezzogiorno di ieri la centrale del 118 ha attivato il soccorso alpino della pedemontana del Grappa per una pilota di parapendio precipitata tra gli alberi all'altezza del 12° tornante della strada generale Giardino. La 38enne di Nove, in provincia di Vicenza, non aveva riportato conseguenze nella caduta, ma era rimasta sospesa con la vela a 5 metri da terra. Salite con tecniche di tree climbing, i soccorritori l'hanno assicurata, liberata quindi dai vincoli e calata al suolo. Alle 8.10 di questa mattina i vigili del fuoco della sede centrale di Treviso sono intervenuti in viale Brigata Marche nel comune di Treviso per l'uscita autonoma di un'autovettura che ha terminato la sua corsa appoggiata su una fiancata a bordo strada. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha subito lavorato per estrarre dalle lamiere il ferito e affidarlo alle cure del SUEM 118. Per chiudere la nostra pagina di informazione, l'ultima notizia: ho partecipato alla manifestazione organizzata a Valdagno a difesa del punto nascite dell'ospedale San Lorenzo, a rischio di chiusura in seguito alla decisione della giunta regionale che ha disposto l'eliminazione dei punti nascita di Castelfranco Veneto, Porto Gruaro, Adria e Valdagno. Prima di procedere con qualsiasi intervento che incida sulla qualità delle prestazioni offerte ai cittadini, la Regione Veneto ha il dovere di sedersi ad un tavolo con chi questi territori li amministra, li conosce, li abita. Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico, Chiara Luisetto. Attendiamo una risposta dalla maggioranza e con noi le comunità della Valle dell'Agno, dice. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. La Local News ritorna alla prossima edizione.
0: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova, sia tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, che per un altro incidente tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Poi ancora in direzione Milano sulla A4 code per traffico tra Somma Campagna e Sirmione. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per l'attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A dopo, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, lunghe code a causa di un veicolo fermo sulla 4 Brescia-Padova nel tratto tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. In direzione Venezia il traffico intenso provoca rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura la A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano, traffico rallentato a causa di un incidente tra Villotta e Azzano Decimo. Ci spostiamo sulla A4 nel tratto Brescia-Padova in direzione Torino, si registrano code tra Somma Campagna e Sirmione. Sempre sulla A4 in direzione Torino è segnalato un veicolo in panne tra Cesalto e Sandona di Piave, con ostruzioni sulla strada tra Preganziol e Martellago Scorze. Nella medesima direzione. Inoltre sulla A57 la tangenziale di Mestre in direzione Milano è segnalato un veicolo in panne tra il bivio A57, R11 e Terraglio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè, la cronaca. Questa notte dopo l'1.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste a Piovene Rocchette in provincia di Vicenza per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e andando a impattare contro un albero. A seguito del violento urto il veicolo ha preso fuoco. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare in maniera autonoma l'auto prima che le fiamme la avvolgessero, rimanendo fortunatamente illesi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito rilievi di competenza per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Nel corso del 2025 ETRA ha raccolto complessivamente 38.821 tonnellate di imballaggi di plastica nei 66 comuni serviti tra le province di Padova e Vicenza. Tutto il materiale raccolto viene convogliato presso i due impianti di proprietà della Multi Utility a San Giorgio delle Pertiche e a Bassano del Grappa, da dove la plastica viene indirizzata poi in impianti di trattamento esterni. In questi centri di destino la plastica viene presa in carico per poi essere successivamente valorizzata attraverso la vendita ai privati e a Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica. Nonostante l'eccellente risposta dei cittadini nella separazione dei rifiuti, la filiera del riciclo sta affrontando una congiuntura complessa. A livello globale ed europeo si registra un forte afflusso di plastica vergine prodotta da fonti fossili, spesso extra Unione Europea, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto alla materia prima seconda, quella cioè riciclata. Il centro dialisi dell'ospedale di Oderzo in provincia di Treviso è un presidio salvavita per decine di pazienti cronici che vi accedono 3 volte alla settimana. Le segnalazioni che arrivano dal territorio riportate dalla stampa sono preoccupanti: carenza di personale infermieristico, turni modificati senza preavviso, sedute pomeridiane che si concludono in una struttura separata senza adeguata supervisione medica. Chiedo alla regione di verificare cosa sta accadendo e di intervenire a garanzia del servizio. Dichiara Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra a Palazzo Ferrofini, che puntualizza: secondo quanto riportato per l'US 2 marca trevigiana il servizio è garantito e i rapporti numerici rispettano gli standard. Ne prendo atto, ma le testimonianze dei pazienti raccontano purtroppo un'altra verità. Nella mattinata di oggi il questore della provincia di Padova Marco Doriso, unitamente ai funzionari della questura, ha accolto i 3 neocommissari dei polizia di Stato, dottoressa Selene Silvestri, la dottoressa Silvia Miceli, dottor Leonardo Chiarelli, assegnati alla questura di Padova dopo aver completato il 114esimo corso di formazione presso la scuola superiore di polizia. I 3 funzionari hanno superato il concorso di formazione presso la scuola superiore di polizia di Roma. Gli stessi svolgeranno ora un periodo di tirocinio operativo presso i diversi uffici della questura, al termine del quale saranno destinati alle articolazioni interne dell'ufficio. Bene, è tutto per questa nostra edizione del Local News. Noi come sempre ci risentiamo alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati in apertura la A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano. A causa di un incidente si procede in coda tra Villotta e Azzano Decimo. Sulla A4 Brescia Padova si rallenta con code tra il bivio A4 A22 Brescia Est in direzione Milano per il traffico intenso. Vi informo che dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio per lavori sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A3 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Vi ringrazio per l'attenzione, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare la roba.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti voi. In apertura la 4, il tratto Brescia-Padova in direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est. Due veicoli in panne segnalati sulla 4 in direzione Torino tra il bivio A4 A28 e Sastino di Livenza, in direzione Trieste tra Monfalcone Est e Eduino. Inoltre ci occupiamo della A23 Palmanova Tarvisio, e segnalato anche in questo caso un veicolo in avaria tra Udine Nord e Udine Sud. Massima prudenza alla guida in questi tratti autostradali. Parliamo della A57, la tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 di martedì 30, dalle 21.30 di martedì 30 alle 5.30 del giorno successivo e ancora dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago verso Trieste per lavori. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
6: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.
1: Radio Caffè. Sono la strega in cima al rogo.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: No! Sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma. Quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, e sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Già, ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia?
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura la A4 in direzione Torino. Si rallenta tra Brescia Est e Brescia Ovest per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Sud e la A22. Sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio sono segnalate code per il traffico tra il bivio A4 A23 e Udine Sud. Parliamo della A4 dalle 22 alle 5:30. Nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio per lavori sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Café.
0: Radio Café Local News.
3: Local News.
4: Buonasera, bentrovati con l'ultima edizione di Café Local News. Si è conclusa con successo la 13ª edizione del trofeo Principato di Monaco, le vele d'epoca in laguna, appuntamento nel primo piano per la vela classica dell'Adriatico. Protagonista è stata Naif di Ivan Gardini del circolo velico Ravennate, che ha conquistato l'overall Aon Special Award, ma a vincere è stata anche la bellezza. La tradizionale veleggiata ha incantato i residenti e i turisti, trasformando ancora una volta le rive di San Marco in un osservatorio privilegiato per ammirare da vicino le signore del mare più belle dell'Adriatico. L'evento è stato promosso da Annalicia Balzan, console onorario del Principato di Monaco a Venezia, e organizzato dallo Yacht Club Venezia sotto la direzione sportiva del suo presidente Mirko Sguario. Come posso collaborare ingegneria e psicologia per migliorare la salute sessuale delle persone? Come si misura il piacere e il dolore? Possiamo davvero usare dati e algoritmi per comprendere esperienze così intime e personali? Questa sera alle 19.30 all'Arcella Bella in Parco Milkovic a Padova si terrà un incontro. Oltre i tabù della salute sessuale, dati, corpo e mente si incontrano. Giornata trionfale ieri invece per Zoe del Ponte a Lamosano di Chies d'Alpago, dove ieri l'Alpago Bike Fantastic ha messo in sigillo all'edizione 2026 per i campionati italiani di cross country MTB per le categorie esordienti e allievi. La ragazza bellunese, cresciuta nel Bettini Bike Team e ora portacolori della Lombarda Trinks Factory Team, ha conquistato il titolo italiano della categoria allieve nel primo anno. Ieri l'apoteosi sul traguardo di Lamosano sotto gli occhi di mamma, papà, fratello e nonni. Per l'organizzatore Paolo Zanun è stata un'edizione da record. Le imprese sono chiamate ad affrontare nuove sfide: transizione energetica, digitale, innovazione, processi e accesso agli strumenti come iperammortamento e transizione 5.0. Per approfondire questi temi, Confimi Industria Veneto terrà un workshop al Parco Fondazione Fenice in Lungargine Rovetta 28 a Padova alle 17.30 di oggi. Il workshop sarà occasione di approfondimento e networking per imprenditori e manager, nonché professionisti interessati a conoscere i finanziamenti messi in campo dalla Regione del Veneto e dal Ministero del Made in Italy. Bene, è tutto per questa nostra edizione. Noi, come sempre, ci risentiamo alle prossime edizioni.
0: Radio Café Local News.
5: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in traffico scorrevole sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Parliamo della A57, la tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 del giorno successivo. Nella notte seguente, quindi dalle 21.30 di martedì 30 fino alle 5.30 di mercoledì 1 luglio e infine dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita verso Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h02.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
3: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
2: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
4: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio di Alessandro Cislin.
5: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino, ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
2: E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
6: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudare applaudi sull'erba, ma non sia fuori classe per caso, anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn, si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, traffico scorrevole sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Parliamo della 57, la tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 del giorno successivo. Nella notte seguente, quindi dalle 21.30 di martedì 30 fino alle 5.30 di mercoledì 1 luglio e infine dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita verso Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 30 giugno. Traffico regolare in questi minuti sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, Cave Brescia-Padova. Vi informo che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago a causa di lavori in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. Gli stessi lavori, a partire dalle 21.30 fino alle 5.30 del giorno successivo, verranno svolti anche nelle notti di martedì 30 giugno e di mercoledì 1 luglio. Vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Radio Caffè.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.